0: bombata c'è combaciata.
1: Sta porro, c'è bagna cacci porreta. E za mai rivi sbagna cacci trompeta. Da scatte ma pare va ten mente. Veste volo bacci cochi in pendiente.
2: Sta porro, c'è bagna cacci porreta. Mai rivi spassa trompeta. Da scatte ma pare va ten mente.